sogna e ballato da formicola di paterno di servi e soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridone pirite ci abbatte di pechino.